0: un capito un cagno. Eh? Ciò! Non era ora di un mos! Eh? Poi è giù lady! Flamingo! Giù che qui un giovane! Io ne appena di munaria! Una meno d'acqua!
1: Ma
2: non lo faccio
1: niente!
2: Quando
1: cagno!
2: Siamo, eh?
1: Che cavolo vogliamo?

sono gli acca mai umane di Anghima, gimnasia Africa. O tieno d'attar, lo d'attar ma duo, caero gli accotta che fanno, tieno pure di amore.